tu tu ge man re ra de ching ge pan bi siao togo zo mkha che skate wana wa senzeli mrehle sibazo taba na mkha che skate obo skha che lingo mezimnani isindebele nazo zobe